0: bellissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma, Taylor, tieni come cool, tieni qua di co.
2: Hey, this is Liz Rogers visiting Go for the first time, and you're listening to GoBFM, as am I, because it's the only station. Woo!